0: La relazione.
1: Tanto sono lì che ti giochi a una
0: Ah, sono venendo me lo mando. Così posso.